seguo solo qualche bar a mandare play. Mentre parlo le mie palle come Castaway, qui si pippa una bamba da CD DJ. Con la disco di 90 disconnetterei. Sono gli anni miei, sono il primo con la prova del 96. Se mi sparo in faccia invece sono Kurt Cobain. Sopravviverò per sempre sopra i mail on plane.

0: real tough.
1: This is EU Radio.
2: EU Radio.
1: E-Radio, il est 21h. E-Radio, animons l'Europe.